0: Hitter, fuamata, abbi di un cantante in camera. Fa la timida ma quando puoi esagerare, il suo volo qui poppa come una papera. Hitter, fuamata, sono il king, tu sei qui, don't mind fra. Il bambolato che guardi la mia bambola, la tua invece stai ancora gonfiandola. Con Santiago e con Piper, balla pure l'ex della mia ex. Me l'ha detto la sua bef, Luca, cardamone è troppo sex. Dalla disco senza cash, ora son pagato come guest. La tua figa è su di me, mentre la tua sfiga è su di te.
1: Capitolo 40 della Bibbia del Saiyajin. Se non sono morto mischiando rum, tequila e birra, ti pare che morirò per te.
0: Sei solo una...